como seis às vezes. Da quanto tempo sei lì così?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Londra, Parigi e Berlino ci hanno voltato le spalle. Il presidente statunitense torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia, le parole. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Marine Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affair degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà tra poco. Accusati di spionaggio per conto dei russi, 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in diminuzione fra i giovani, lo segnala un rapporto dell'OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo il calo nell'ultimo anno dell'1,5%. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlomagno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Oje Aliassim Djokovic. Il CIO apre alla Russia. A Los Angeles, squadra olimpica riammessa. Resta il bando per bandiera e inno. La sospensione scattò nel 2023 dopo l'invasione in Ucraina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento. Un'inchiesta della Procura di Bari contesta ai De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Caprile, avvenuta per 2,2 milioni di euro. Caprile è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. Una multa da 16.000 euro è stata comminata a 2 uomini, padre e figlio, che nel gennaio scorso avrebbero trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale Cassano delle Murge, Altamura nel Barese. Subito dopo quell'episodio il cane è stato sequestrato e sottoposto alle cure dei veterinari. La viabilità, con le sue criticità in vista dei giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata al centro di un vertice in regione. Arrivano già le prime decisioni. Sentiamo Raffaele Piemontesi, assessore ai trasporti della Regione Puglia.
3: Abbiamo discusso ad esempio sulla riapertura del ponte della strada statale 7 di Taranto con ANAS e abbiamo convenuto che sarà riaperto entro il giorno della inaugurazione del 21 di agosto.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Londra, Parigi e Berlino ci hanno voltato le spalle. Il presidente statunitense torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia, le parole. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Marine Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affaire degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà tra poco. Accusati di spionaggio per conto dei russi. 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in diminuzione fra i giovani. Lo segnala un rapporto dell'OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo il calo nell'ultimo anno dell'1,5%. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlomagno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Oje Aliassim Djokovic. Il CIO apre alla Russia. A Los Angeles, squadra olimpica riammessa. Resta il bando per bandiera e inno. La sospensione scattò nel 2023 dopo l'invasione in Ucraina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento. Un'inchiesta della Procura di Bari contesta ai De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Caprile, avvenuta per 2,2 milioni di euro. Caprile è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. Una multa da 16.000 euro è stata comminata a 2 uomini, padre e figlio, che nel gennaio scorso avrebbero trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale Cassano delle Murge, Altamura nel Barese. Subito dopo quell'episodio il cane è stato sequestrato e sottoposto alle cure dei veterinari. La viabilità, con le sue criticità in vista dei giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata al centro di un vertice in regione. Arrivano già le prime decisioni. Sentiamo Raffaele Piemontesi, assessore ai trasporti della Regione Puglia.
3: Abbiamo discusso ad esempio sulla riapertura del ponte della strada statale 7 di Taranto con ANAS e abbiamo convenuto che sarà riaperto entro il giorno della inaugurazione, del 21 di agosto.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ciao piccola. È una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. È così. Mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

ancora lì, lo so, non dormi ancora. È che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Londra, Parigi e Berlino ci hanno voltato le spalle. Il presidente statunitense torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia, le parole. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Marine Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affaire degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà tra poco. Accusati di spionaggio per conto dei russi, 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in diminuzione fra i giovani. Lo segnala un rapporto dell'Ocse. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo il calo nell'ultimo anno dell'1,5%. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlomagno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Auger-Aliassime Djokovic. Il CIO apre alla Russia. A Los Angeles, squadra olimpica riammessa. Resta il bando per bandiera e inno. La sospensione scattò nel 2023 dopo l'invasione in Ucraina. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento. Un'inchiesta della Procura di Bari contesta ai De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Caprile, avvenuta per 2,2 milioni di euro. Caprile è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. Una multa da 16.000 euro è stata comminata a 2 uomini, padre e figlio, che nel gennaio scorso avrebbero trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale Cassano delle Murge, Altamura nel Barese. Subito dopo quell'episodio il cane è stato sequestrato e sottoposto alle cure dei veterinari. La viabilità, con le sue criticità in vista dei giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata al centro di un vertice in regione. Arrivano già le prime decisioni. Sentiamo Raffaele Piemontesi, assessore ai trasporti della Regione Puglia.
3: Abbiamo discusso ad esempio sulla riapertura del ponte della strada statale 7 di Taranto con ANAS e abbiamo convenuto che sarà riaperto entro il giorno della inaugurazione del 21 di agosto.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

un bel dì, vicino a tre porti occhi, che arriva una macchina, che vedi giovane, che domanda, oi, mami, sei a lui, sto facendo per piacere la strada per dare la porta a Forlanini? Non so per dare la porta a Forlanini, signore, non sono mai stato io per la porta a Forlanini, scusi. La strada per andare a Toscano almeno la conosce? Sì, Toscano è il sud, Alessio! E su dove è lo scalo? Compagno mio è lo scalo! Mi dice che mi sono macchina! È bella questa macchina! Sono mai stessa una macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare dello scalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio è lo scalo! Che li faccia venire sulla macchina! Anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Oh, sì, sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, è forte! Sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina! Ferma, signore! Ferma, signore! Che mi sono arrivato! Sono arrivato lo scalo! Che fermo, che me lasci giochi!

c'era più, o non gli andava di guardare giù, o ritornare tra stella.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Londra, Parigi e Berlino ci hanno voltato le spalle. Il presidente statunitense torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia, le parole. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Marine Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà tra poco. Accusati di spionaggio per conto dei russi, 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in diminuzione fra i giovani. Lo segnala un rapporto dell'OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo il calo nell'ultimo anno dell'1,5%. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlomagno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Oje Aliassim Djokovic. Il CIO apre alla Russia. A Los Angeles, squadra olimpica riammessa. Resta il bando per bandiera e inno. La sospensione scattò nel 2023 dopo l'invasione in Ucraina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento. Un'inchiesta della Procura di Bari contesta ai De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Caprile, avvenuta per 2,2 milioni di euro. Caprile è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. Una multa da 16.000 euro è stata comminata a 2 uomini, padre e figlio, che nel gennaio scorso avrebbero trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale Cassano delle Murge, Altamura nel Barese. Subito dopo quell'episodio il cane è stato sequestrato e sottoposto alle cure dei veterinari. La viabilità, con le sue criticità in vista dei giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata al centro di un vertice in regione. Arrivano già le prime decisioni. Sentiamo Raffaele Piemontesi, assessore ai trasporti della Regione Puglia.
3: Abbiamo discusso ad esempio sulla riapertura del ponte della strada statale 7 di Taranto con ANAS e abbiamo convenuto che sarà riaperto entro il giorno della inaugurazione del 21 di agosto.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: La musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Londra, Parigi e Berlino ci hanno voltato le spalle. Il presidente statunitense torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia, le parole. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Marine Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affaire degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà tra poco. Accusati di spionaggio per conto dei russi, 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in diminuzione fra i giovani. Lo segnala un rapporto dell'OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo il calo nell'ultimo anno dell'1,5%. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlomagno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Oje Aliassim Djokovic. Il CIO apre alla Russia. A Los Angeles, squadra olimpica riammessa. Resta il bando per bandiera e inno. La sospensione scattò nel 2023 dopo l'invasione in Ucraina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento. Un'inchiesta della Procura di Bari contesta ai De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Caprile, avvenuta per 2,2 milioni di euro. Caprile è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. Una multa da 16.000 euro è stata comminata a 2 uomini, padre e figlio, che nel gennaio scorso avrebbero trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale Cassano delle Murge, Altamura nel Barese. Subito dopo quell'episodio il cane è stato sequestrato e sottoposto alle cure dei veterinari. La viabilità, con le sue criticità in vista dei giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata al centro di un vertice in regione. Arrivano già le prime decisioni. Sentiamo Raffaele Piemontesi, assessore ai trasporti della Regione Puglia.
3: Abbiamo discusso ad esempio sulla riapertura del ponte della strada statale 7 di Taranto con ANAS e abbiamo convenuto che sarà riaperto entro il giorno della inaugurazione, il 21 di agosto.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita, ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Radio Norba. Breaking news con TG Com 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Stanotte Washington ha sferrato una serie di potenti attacchi contro 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali a Hormuz. I Pasdaran hanno risposto colpendo 87 siti militari americani in Kuwait e in Bahrain. L'ordine di Trump dal vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ancora duro contro gli alleati. Non ci hanno aiutato in Iran. Meloni una brava persona, ma non c'è stata per noi. La premier al tavolo con il numero uno della Casa Bianca. Con lui rapporti cordiali. Ondata di missili russi nella notte su Kiev e Kharkiv. Il sindaco della capitale ucraina ha dichiarato che alcuni magazzini e un edificio non residenziale sono andati a fuoco. L'attacco mentre Zelensky è in Turchia per il vertice NATO. In Francia Marine Le Pen è condannata anche in appello a 4 anni di reclusione per appropriazione indebita di fondi pubblici, ma potrà comunque candidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2027, avendo già scontato l'ineleggibilità, annunciato il ricorso in Cassazione. Paura a New York, dove si teme il crollo di un grattacielo di Manhattan. Due colonne portanti si sono piegate e sono state rilevate crepe e cedimenti nei soffitti, ha reso noto il sindaco Mamdani, ordinata una maxi evacuazione dell'area circostante. Mondiali di calcio, la Svizzera batte la Colombia ai rigori e torna ai quarti dopo 72 anni. Incredibile rimonta dell'Argentina da 0-2 a 3-2 in 10 minuti contro l'Egitto. Tennis a Wimbledon, Sinner liquida il tedesco Struff in 3 set e vola in semifinale dove affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento. Un'inchiesta della Procura di Bari contesta ai De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Caprile, venuta per 2 milioni 200 mila euro. Il Caprile poi è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. I De Laurentiis ribadiscono la correttezza del proprio operato e si dicono esterrefatti dalle indagini. Chiariremo, assicurano. Curano. Due persone sono state arrestate per l'omicidio di Anthony Laforgia, 23 anni, avvenuto il 16 giugno a Molfetta, nel Norbarese. Si tratta di Michele Parisi, 53 anni, e Ilario Camporeale, di 24, nato a Terlizzi. Nell'inchiesta sarebbe coinvolto anche un minorenne, la cui posizione è al vaglio della procura competente. A Foggia un operatore ecologico di 60 anni ieri mattina è stato stroncato da un infarto mentre era al lavoro. A dare l'allarme è stato il collega. Inutili i soccorsi. La viabilità, con le sue criticità in vista dei giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata al centro di un vertice in Regione Puglia. Arrivano già le prime decisioni. Sentiamo quali da Raffaele Piemontese, assessore ai trasporti.
3: Abbiamo discusso ad esempio sulla riapertura del ponte della strada statale 7 di Taranto con ANAS e abbiamo convenuto che sarà riaperto entro il giorno della inaugurazione, il 21 di agosto.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Stanotte Washington ha sferrato una serie di potenti attacchi contro 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali a Hormuz. I Pasdaran hanno risposto colpendo 87 siti militari americani in Kuwait e in Bahrain. L'ordine di Trump dal vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ancora duro contro gli alleati. Non ci hanno aiutato in Iran. Meloni una brava persona, ma non c'è stata per noi. La premier al tavolo con il numero uno della Casa Bianca. Con lui rapporti cordiali. Ondata di missili russi nella notte su Kiev e Kharkiv. Il sindaco della capitale ucraina ha dichiarato che alcuni magazzini e un edificio non residenziale sono andati a fuoco. L'attacco mentre Zelensky è in Turchia per il vertice NATO. In Francia Marine Le Pen è condannata anche in appello a 4 anni di reclusione per appropriazione indebita di fondi pubblici, ma potrà comunque candidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2027, avendo già scontato l'ineleggibilità, annunciato il ricorso in Cassazione. Paura a New York, dove si teme il crollo di un grattacielo di Manhattan. 2 colonne portanti si sono piegate e sono state rilevate crepe e cedimenti nei soffitti, ha reso noto il sindaco Mamdani, ordinata una maxi evacuazione dell'area circostante. Mondiali di calcio, la Svizzera batte la Colombia ai rigori e torna ai quarti dopo 72 anni. Incredibile rimonta dell'Argentina da 0-2 a 3-2 in 10 minuti contro l'Egitto. Tennis a Wimbledon, Sinner liquida il tedesco Struff in 3 set e vola in semifinale dove affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento. Un'inchiesta della Procura di Bari contesta ai De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Caprile venuta per 2 milioni 200 mila euro. Il Caprile poi è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. I De Laurentiis ribadiscono la correttezza del proprio operato e si dicono esterrefatti dalle indagini. Chiariremo, assicuriamo. Curano. 2 persone sono state arrestate per l'omicidio di Anthony Laforgia, 23 anni, avvenuto il 16 giugno a Molfetta, nel Norbarese. Si tratta di Michele Parisi, 53 anni, e Ilario Camporeale, di 24, nato a Terlizzi. Nell'inchiesta sarebbe coinvolto anche un minorenne, la cui posizione è al vaglio della procura competente. A Foggia un operatore ecologico di 60 anni ieri mattina è stato stroncato da un infarto mentre era al lavoro. A dare l'allarme è stato il collega. Inutili i soccorsi. La viabilità, con le sue criticità in vista dei giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata al centro di un vertice in Regione Puglia. Arrivano già le prime decisioni. Sentiamo quali da Raffaele Piemontese, assessore ai trasporti.
3: Abbiamo discusso ad esempio sulla riapertura del ponte della strada statale 7 di Taranto con ANAS e abbiamo convenuto che sarà riaperto entro il giorno della inaugurazione del 21 di agosto.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Nuovi attacchi americani in Iran. Stanotte Washington ha colpito oltre 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali a Hormuz. La rappresaglia dei Pasdaran sulle basi militari statunitensi in Kuwait e in Bahrain. L'attacco ordinato da Trump al vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ancora duro contro gli alleati. Non ci hanno aiutato in Iran. Meloni una brava persona, ma non c'è stata per noi. La premier al tavolo con il numero uno della Casa Bianca, con lui rapporti cordiali. Oggi il secondo giorno di summit, in cui è previsto anche un bilaterale fra Trump e Zelensky. Mentre il presidente è in Turchia, nella notte la Russia ha lanciato un'altra pioggia di missili su Kiev e Kharkiv. In risposta, droni ucraini contro la raffineria di Saratov. In Francia, confermata in appello la condanna a Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici. Già scontata l'ineleggibilità, ha annunciato il ricorso in Cassazione e la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Bardella sarà il mio premier. Operazione di polizia in tutta Italia. Perquisizioni in 17 città, 7 arresti e 30 indagati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento, un'inchiesta della procura di Bari contesta De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Elia Caprile, avvenuta per 2.200.000 euro. Poi Caprile è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. In una nota Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno respinto le accuse, ribadendo la correttezza del proprio operato. E sull'affare Caprile sottolineano di aver chiesto una perizia giurata sul valore del calciatore ad un tecnico del Tribunale di Bari. Un'avvocata d'ufficio è stata minacciata ieri dal suo assistito durante un colloquio privato nel carcere di Bari, nel corso del quale pianificava la strategia difensiva. Lo denuncia la Camera Penale. Vedrai che ti succede se non esco di qua, le avrebbe detto il detenuto. Fortunatamente l'intervento degli agenti ha evitato il peggio. A Taranto un incendio è divampato ieri mattina in una palazzina tra via Liguria e via Puglia. L'intero stabile è stato evacuato per precauzione. Stando ai rilievi, il rogo è partito dal frigorifero di un appartamento al terzo piano. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Una multa da 16.000 euro è stata comminata a due uomini, padre e figlio, che nel gennaio scorso avrebbero trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale Cassano delle Murge, Altamura. Subito dopo quell'episodio il cane è stato sequestrato e sottoposto alle cure dei veterinari, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

se si parla di confini, se si parla di limiti umani, di pazienza, di amore.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno sferrato un potente attacco sull'Iran, colpendo 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi a Hormuz. I Pasdaran hanno risposto colpendo basi americane in Kuwait e in Bahrain, in rialzo gas e petrolio. Al via il secondo giorno del vertice NATO ad Ankara. Oggi la riunione dei leader e il bilaterale fra Trump e Zelensky. Ieri il presidente americano ha sferzato ancora gli alleati, tra cui Meloni. È una brava persona, ma non c'è stata per noi. Tra noi rapporti cordiali, ha replicato la premier. Mentre il presidente è in Turchia, nella notte la Russia ha lanciato una pioggia di missili sull'Ucraina. Nel mirino Kiev, Kharkiv e Mykolaiv, due morti. In risposta, droni ucraini hanno colpito la raffineria di Saratov e un impianto petrolchimico in Tatarstan. Operazione sotto copertura della polizia postale di Catania in tutta Italia. Smantellata una rete nazionale dedita alla condivisione di materiale pedopornografico. Perquisizioni in 17 città, 7 arresti e 30 indagati, sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti migliaia di file. Le Pen condannata anche in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici. Dovrà indossare il braccialetto elettronico, ma correrà per le presidenziali 2027. Già scontata l'ineleggibilità, la deputata francese farà ricorso in Cassazione. Se accolto, la misura cautelare verrà sospesa. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento. Un'inchiesta della Procura di Bari contesta De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Elia Caprile, avvenuta per 2 milioni e 200 mila euro. Poi Caprile è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. In una nota, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno respinto le accuse, ribadendo la correttezza del proprio operato. E sull'affare Caprile sottolineano di aver chiesto una perizia giurata sul valore del calciatore ad un tecnico del Tribunale di Bari. Un'avvocata d'ufficio è stata minacciata ieri dal suo assistito durante un colloquio privato nel carcere di Bari, nel corso del quale pianificava la strategia difensiva. Lo denuncia la Camera Penale. Vedrai che ti succede se non esco di qua, le avrebbe detto il detenuto. Fortunatamente l'intervento degli agenti ha evitato il peggio. A Taranto un incendio divampato ieri mattina in una palazzina tra via Liguria e via Puglia. L'intero stabile è stato evacuato per precauzione. Stando ai rilievi, il rogo è partito dal frigorifero di un appartamento al terzo piano. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Una multa da 16.000 euro è stata comminata a due uomini, padre e figlio, che nel gennaio scorso avrebbero trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale Cassano delle Murge, Altamura. Subito dopo quell'episodio il cane è stato sequestrato e sottoposto alle cure dei veterinari, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Truffa ed evasione fiscale, arresti domiciliari a Roma per Mario Adinolfi, il giornalista ed ex parlamentare al centro dell'indagine sulla cosiddetta scommessa collettiva con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, un danno calcolato dalla procura in 5 milioni di euro, all'indagato contestati anche 400.000 euro evasi. Si riaccende la guerra in Iran. Nella notte offensiva degli USA in risposta agli assalti dei Pasdaran contro 3 navi nello stretto di Hormuz, centrati 80 obiettivi, e Teheran replica bombardando basi americane in Kuwait e Bahrain. Petrolio e gas in forte rialzo, borse europee negative. Al vertice NATO di Ankara aperta la seconda giornata con la riunione dei leader. Trump anche oggi contro tutti, si dice molto arrabbiato con i paesi dell'Alleanza Atlantica. Siamo stati trattati ingiustamente. Italia pessima, Spagna terribile, la Groenlandia è un grosso problema. La premier Meloni invece incontra Zelensky e ribadisce il sostegno a Kiev. Marine Le Pen condannata anche in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici, un anno con il braccialetto elettronico. Ricorrerà in Cassazione e correrà alle prossime elezioni presidenziali in Francia. Se l'appello della leader del Fronte Nazionale sarà accolto, la misura verrà sospesa. Allarme a Manhattan, nel cuore di New York, dove un grattacielo di 37 piani è sotto stretta osservazione per il rischio di un cedimento strutturale. Secondo il sindaco Mamdani, due colonne portanti si sono piegate e all'interno della struttura sono state riscontrate crepe e cedimenti di soffitti. Il quartiere è paralizzato con strade chiuse e traffico in tilt. Calcio, la Svizzera torna ai quarti di un mondiale dopo 72 anni grazie alla vittoria ai rigori per 4-3 contro la Colombia. Nella prossima sfida incrocerà l'Argentina, che ha battuto in rimonta l'Egitto 3-2. L'albiceleste sotto di 2 reti ribalta il match negli ultimi 15 minuti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Operazione dei Carabinieri nel Barese, fermato dopo 16 anni il presunto autore dell'omicidio premeditato dell'imprenditore edile 73enne Raffaele Pirro, avvenuto il 16 giugno 2010. Pirro, estraneo agli ambienti della criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola alla testa, e il suo corpo fu abbandonato nella piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha poi permesso l'arresto di altre 4 persone per traffico e spaccio di cocaina ad Altamura. Furti in abitazione eseguiti dalla polizia Barletta, 6 misure cautelari a carico di altrettanti uomini tra i 26 e i 39 anni. Sono sospettati di furto in abitazione, tentato furto e spaccio di droga. Le indagini sono arrivate a una svolta dopo il ritrovamento di un cellulare in un appartamento derubato. Dai dati sarebbe emersa la rete di spaccio con consegne a domicilio. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio, avrebbe chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri intanto le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli, della Filmauro. Domenica di festa, il prossimo 12 luglio sul lungomare di Policoro nel Materano è la festa della bandiera blu 2026, non solo la cerimonia istituzionale ma anche attività per famiglie e bambini organizzate nel pomeriggio con il WWF per l'educazione e la valorizzazione dell'ambiente marino. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana in Radio Norba. Radio Norba.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor

0: Italiana.
1: Tutta la musica italiana di Radio Norba.
2: Radio Norba.
3: Basta poco a fare impressione.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito, avverte il presidente degli Stati Uniti. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia all'Alleanza Atlantica, dalla Spagna, definita senza speranza, all'Italia, giudicata pessima sulle basi USA. Volano i prezzi di petrolio e gas dopo i nuovi scontri davanti allo stretto di Hormuz tra forze americane e iraniane. Il WTI sale a $72,77 al barile, in rialzo del 3,3%. Il Brent raggiunge i $72,48. Il prezzo del gas è balzato a €48,5. In rosso le borse europee. La Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Per il GIP l'indagato ha una pervasiva pericolosità sociale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati. Un dirigente medico è stato accoltellato questa mattina in un presidio sanitario a Palermo. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale civico. Ad aggredirlo sarebbe stato il parente di un paziente che era andato lì per chiedere una sedia a rotelle. Calcio: la Svizzera batte la Colombia ai rigori e trova l'Argentina ai quarti dei mondiali. L'Albi Celeste passa grazie alla rimonta contro l'Egitto. Tennis: Paolini e Cobolli oggi a Wimbledon giocano i quarti. Jasmine, nel match che vale la semifinale, affronta nel primo pomeriggio l'Ucraina Marta Kostyuk. Flavio invece contro la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Ferri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo 16 anni di indagini arriva la svolta nell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirru, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer, Pirru, risultato estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato sulla piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha permesso anche l'arresto di 4 persone per traffico di droga ad Altamura. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio ha chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Ci sarà anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i partecipanti all'undicesima edizione di Sindaci ai Fornelli. La gara di cucina in programma lunedì a Martina Franca nel Tarantino. Tra i 10 concorrenti il sindaco di Bari Leccese, la sindaca di Lecce Poli Bortone, quello di Brindisi Marchion. Avranno 30 minuti per realizzare un piatto originale utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione accanto a loro, chef di prestigio del territorio. Musica: l'antieroe del rock americano Marilyn Manson torna in Italia con 3 date del One Assassination Undergone Tour. Il 13 luglio sarà in Fiera del Levante a Bari, unica tappa al sud. Il sound fonde il metal all'elettronica con testi che indagano i rapporti tra religione e potere. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: con chi sei.
1: Italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
2: Radio Norba.
3: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: make out a fair amount of detail.
1: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito, avverte il presidente degli Stati Uniti. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia all'Alleanza Atlantica, dalla Spagna definita senza speranza all'Italia giudicata pessima sulle basi USA. Volano i prezzi di petrolio e gas dopo i nuovi scontri davanti allo stretto di Hormuz tra forze americane e iraniane. Il WTI sale a 72,77 dollari al barile, in rialzo del 3,3%. Il Brent raggiunge i 72,48 dollari. Il prezzo del gas è balzato a 48,5 euro. In rosso le borse europee. La Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Per il GIP l'indagato ha una pervasiva pericolosità sociale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati. Un dirigente medico è stato accoltellato questa mattina in un presidio sanitario a Palermo. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale civico. Ad aggredirlo sarebbe stato il parente di un paziente che era andato lì per chiedere una sedia a rotelle. Calcio: la Svizzera batte la Colombia ai rigori e trova l'Argentina ai quarti dei mondiali. L'Albi Celeste passa grazie alla rimonta contro l'Egitto. Tennis: Paolini e Cobolli oggi a Wimbledon giocano i quarti. Jasmine nel match che vale la semifinale affronta nel primo pomeriggio l'Ucraina Marta Kostyuk. Flavio invece contro la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Ferri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo 16 anni di indagini arriva la svolta nell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirru, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer, Pirru, risultato estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato sulla piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha permesso anche l'arresto di 4 persone per traffico di droga ad Altamura. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio ha chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Ci sarà anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i partecipanti all'11ª edizione di Sindaci ai Fornelli. La gara di cucina in programma lunedì a Martina Franca nel Tarantino. Tra i 10 concorrenti il sindaco di Bari Leccese, la sindaca di Lecce Poli Bortone, quello di Brindisi Marchion. Avranno 30 minuti per realizzare un piatto originale utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione accanto a loro, chef di prestigio del territorio. Musica: l'antieroe del rock americano Marilyn Manson torna in Italia con 3 date del One Assassination Undergo Tour. Il 13 luglio sarà in Fiera del Levante a Bari, unica tappa al sud. Il sound fonde il all'elettronica con testi che indagano i rapporti tra religione e potere. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Italiana, italiana, italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non era.

Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane?

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto, anche se è di niente che hai bisogno?

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Al vertice NATO nuove accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. E da Ankara Trump ribadisce la Groenlandia è importante per noi. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca minaccia: per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia: colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Accusati di spionaggio per conto dei russi, due arrestati a Roma, c'è un ex 007 italiano, coinvolti altri quattro militari della cybersicurezza, davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi, principale indagato un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. Due morti e un ferito grave. Si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023. In quel caso persero la vita tre lavoratori. Truffa ed evasione fiscale. Ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta capitolina la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati rastrellati ingenti risparmi ai privati. Danno di 5 milioni, 400.000 euro sarebbero stati nascosti al fisco. Tennis a Wimbledon, oggi i quarti, Cobolli Ferri e Kostiuk Paolini. Calcio, dopo il 3-2 argentino sull'Egitto e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco, domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo 16 anni di indagini arriva la svolta nell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirru, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer, Pirru, risultato estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato sulla piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha permesso anche l'arresto di quattro persone per traffico di droga ad Altamura. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio ha chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Ci sarà anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i partecipanti all'undicesima edizione di Sindaci ai Fornelli. La gara di cucina in programma lunedì a Martina Franca nel Tarantino. Tra i 10 concorrenti il sindaco di Bari Leccese, la sindaca di Lecce Poli Bortone e quello di Brindisi Marchionne. Avranno 30 minuti per realizzare un piatto originale utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione accanto a loro, chef di prestigio del territorio. Musica, l'antieroe del rock americano Marilyn Manson torna in Italia con tre date del One Assassination Undergo Tour. Il 13 luglio sarà in Fiera del Levante a Bari, unica tappa al sud. Il sound fonde il all'elettronica con testi che indagano i rapporti tra religione e potere. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di credo, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Una

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Al vertice NATO nuove accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. Ed Ankara, Trump ribadisce, la Groenlandia è importante per noi. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca minaccia, per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia, colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Missili balistici su Kiev, colpita anche Kharkiv, in risposta a droni sulla raffineria russa di Saratov. Fermo impegno per voi, ribadisce Meloni a Zelensky, che attende il bilaterale col presidente degli Stati Uniti. Truffa ed evasione fiscale, ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta capitolina la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati rastrellati ingenti risparmi ai privati, danno di 5 milioni 400 mila euro nascosti al fisco. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgorose nel Reatino, due morti e un ferito grave, si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023, in quel caso persero la vita tre lavoratori. Calcio, dopo il 3-2 argentino in rimonta sull'Egitto e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco, domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra-Argentina-Svizzera. Tennis a Wimbledon, oggi i quarti Cobolli-Ferri e Kostiuk-Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo 16 anni di indagini arriva la svolta nell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirru, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer. Pirru, risultato estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato sulla piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha permesso anche l'arresto di 4 persone per traffico di droga ad Altamura. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio ha chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Ci sarà anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i partecipanti all'undicesima edizione di Sindaci ai Fornelli. La gara di cucina in programma lunedì a Martina Franca nel Tarantino, tra i 10 concorrenti, il sindaco di Bari Leccese, la sindaca di Lecce Poli Bortone, quello di Brindisi Marchionna. Avranno 30 minuti per realizzare un piatto originale utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione accanto a loro, chef di prestigio del territorio. Musica, l'antieroe del rock americano Marilyn Manson torna in Italia con 3 date del One Assassination Undergo Tour. Il 13 luglio sarà in Fiera del Levante a Bari, unica tappa al sud. Il sound fonde il metal all'elettronica con testi che indagano i rapporti tra religione e potere. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverei

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Al vertice NATO nuove accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. Ed Ankara, Trump ribadisce, la Groenlandia è importante per noi. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca minaccia, per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia, colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Missili balistici su Kiev, colpita anche Kharkiv, in risposta a droni sulla raffineria russa di Saratov. Fermo impegno per voi, ribadisce Meloni a Zelensky, che attende il bilaterale col presidente degli Stati Uniti. Truffa ed evasione fiscale, ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta capitolina la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati rastrellati ingenti risparmi ai privati, danno di 5 milioni 400 mila euro nascosti al fisco. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgo Rose nel Reatino, due morti e un ferito grave. Si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023. In quel caso persero la vita tre lavoratori. Calcio, dopo il 3-2 argentino in rimonta sull'Egitto e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco domani, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, Argentina-Svizzera. Tennis a Wimbledon, oggi i quarti Cobolli-Ferri e Kostiuk-Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo 16 anni di indagini arriva la svolta nell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirru, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer. Pirru, risultato estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato sulla piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha permesso anche l'arresto di quattro persone per traffico di droga ad Altamura. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio ha chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Ci sarà anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i partecipanti all'undicesima edizione di Sindaci ai Fornelli. La gara di cucina in programma lunedì a Martina Franca nel Tarantino. Tra i 10 concorrenti il sindaco di Bari Leccese, la sindaca di Lecce Poli Bortone, quello di Brindisi Marchionna. Avranno 30 minuti per realizzare un piatto originale utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione accanto a loro, chef di prestigio del territorio. Musica, l'antieroe del rock americano Marilyn Manson torna in Italia con tre date del One Assassination Undergo Tour. Il 13 luglio sarà in Fiera del Levante a Bari, unica tappa al sud. Il sound fonde il all'elettronica con testi che indagano i rapporti tra religione e potere. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana. Radio
1: Norba! Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se gli è patito troppo

leggera. Ormai è sera, si accendono le luci dei lampioni.

0: senti che fuori piove.
1: Lo senti? Che bel rumore.
2: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Al vertice NATO ancora accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. E da Ankara Trump ribadisce Groenlandia importante per noi. La dichiarazione finale del summit definisce Mosca minaccia a lungo termine. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca ruggisce. Per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Borse europee in rosso col ritorno dell'alta tensione a Hormuz. Volano petrolio e gas, possibile un'ulteriore chiusura dello stretto. Intanto sale l'attesa per i verbali del Federal Open Market Committee. Saranno pubblicati tra poche ore. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgo Rose nel Reatino. Due morti e un ferito grave. Si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023. In quel caso persero la vita tre lavoratori. Truffa ed evasione fiscale. Ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta romana la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati sottratti ingenti risparmi ai privati. L'accusa: danno di 5 milioni 400 mila euro nascosti al fisco. Calcio: dopo il 3-2 argentino sull'Egitto in recupero e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco domani, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo 16 anni di indagini arriva la svolta nell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirru, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer, Pirru, risultato estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato sulla piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha permesso anche l'arresto di quattro persone per traffico di droga ad Altamura. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio ha chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Ci sarà anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i partecipanti all'undicesima edizione di Sindaci ai Fornelli. La gara di cucina in programma lunedì a Martina Franca nel Tarantino. Tra i 10 concorrenti il sindaco di Bari Leccese, la sindaca di Lecce Poli Bortone e quello di Brindisi Marchionna. Avranno 30 minuti per realizzare un piatto originale utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione accanto a loro, chef di prestigio del territorio. Musica: l'antieroe del rock americano Marilyn Manson torna in Italia con tre date del One Assassination Undergo Tour. Il 13 luglio sarà in Fiera del Levante a Bari, unica tappa al sud. Il sound fonde il metal all'elettronica con testi che indagano i rapporti tra religione e potere. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana. Radio
1: Norba. Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev, nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. A Kiev quest'anno saranno forniti 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento. Un uccellino mi ha detto che daremo all'Ucraina i diritti per produrre i missili Patriot, ad annunciarlo Trump durante il bilaterale con Zelensky in Turchia. Quanto a Putin, ha aggiunto il presidente americano, ci parlo molto e lui vuole che la guerra finisca anche se in molti non ci credono. Intanto missili di Mosca sulla capitale ucraina. Borse europee in caduta libera con lo stop al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Balzo del petrolio, aumenta il prezzo del gas. Trump, dopo i nuovi raid americani, dichiara: per me la tregua è finita, sono malati e bugiardi. Teheran reagisce colpendo le basi in Bahrain e Kuwait. Una donna e un ragazzo sono morti stamane a seguito di una forte esplosione alla Pirotecnica Mattei, una fabbrica di fuochi artificiali di Santa Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. Nel luglio del 2023 l'azienda aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita 3 persone. È grave ma non in pericolo di vita il dirigente medico accoltellato questa mattina nel centro ASP di Palermo. Francesco Paolo Sutera è stato colpito con 2 fendenti alla spalla e al volto da un uomo che richiedeva una carrozzina per una parente, ma la documentazione era incompleta. Tennis a Wimbledon, niente semifinale per la Paolini. L'azzurra battuta dall'Ucraina Kostyuk, che si è imposta in 2 set per 6-3-6-2. Cobolli in campo contro il britannico Ferri. Calcio, presentato in conferenza stampa ufficialmente il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim. Il tecnico portoghese assicura: vogliamo dominare fin dal primo incontro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo 16 anni di indagini arriva la svolta nell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirru, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer, Pirru, risultato estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato sulla piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha permesso anche l'arresto di 4 persone per traffico di droga ad Altamura. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio ha chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e del Filmauro. Ci sarà anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i partecipanti all'11ª edizione di Sindaci ai Fornelli. La gara di cucina in programma lunedì a Martina Franca nel Tarantino. Tra i 10 concorrenti il sindaco di Bari Leccese, la sindaca di Lecce Poli Bortone, quello di Brindisi Marchionne. Avranno 30 minuti per realizzare un piatto originale utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione accanto a loro, chef di prestigio del territorio. Musica, l'antieroe del rock americano Marilyn Manson torna in Italia con 3 date del One Assassination Undergo Tour. Il 13 luglio sarà in Fiera del Levante a Bari, unica tappa al sud. Il sound fonde il all'elettronica con testi che indagano i rapporti tra religione e potere. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

la centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale ed al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Menghia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura, e questo è quel che succede adesso.

accetterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Terminato il vertice NATO in Turchia, i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati ad Ankara sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare e come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Il presidente francese Macron evoca future esercitazioni militari congiunte degli stati volenterosi per l'Ucraina. Penso che l'Italia proseguirà a fornire aiuti militari a Kiev. Il ministro Crosetto sta facendo una valutazione in questo senso, così la premier Meloni al termine del vertice. E su Trump chiarisce: non mi pento di nulla, l'investimento politico l'ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente. Borse europee in caduta libera con lo stop al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, balzo del petrolio. Trump, dopo i nuovi raid americani, dichiara: per me la tregua è finita, sono malati e bugiardi. Teheran reagisce colpendo le basi in Bahrain e Kuwait. Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse, ciò in ragione dello stretto e fraterno rapporto di amicizia che ha con Siegfriedo Ranucci, come confermato dallo stesso giornalista. Lo ha detto l'avvocato Sergio Cola, difensore dell'imprenditore, entrando in procura a Roma per l'interrogatorio del suo assistito. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Ai mondiali di calcio finiti gli ottavi e il tempo dei quarti di finale si inizia domani alle 22 con Francia-Marocco. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo 16 anni di indagini arriva la svolta nell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirru, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer, Pirru, risultato estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato sulla piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha permesso anche l'arresto di 4 persone per traffico di droga ad Altamura. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio ha chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e del Filmauro. Ci sarà anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i partecipanti all'11ª edizione di Sindaci ai Fornelli. La gara di cucina in programma lunedì a Martina Franca nel Tarantino. Tra i 10 concorrenti il sindaco di Bari Leccese, la sindaca di Lecce Poli Bortone, quello di Brindisi Marchion. Avranno 30 minuti per realizzare un piatto originale utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione accanto a loro, chef di prestigio del territorio. Musica: l'antieroe del rock americano Marilyn Manson torna in Italia con 3 date del One Assassination Undergot Tour. Il 13 luglio sarà in Fiera del Levante a Bari, unica tappa al sud. Il sound fonde il all'elettronica con testi che indagano i rapporti tra religione e potere. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios, gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pashdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Chiusura pesante per le principali borse europee, Milano a meno 1,22%. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, l'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. A Kiev quest'anno saranno forniti 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento. La Premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità, e le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la Presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Una donna e un ragazzo sono morti stamane a seguito di una forte esplosione alla pirotecnica Mattei, una fabbrica di fuochi artificiali di Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Nel luglio 2023 l'azienda aveva subito un altro grave incidente, dove avevano perso la vita 3 persone. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis a Wimbledon, Cobolli crolla ai quarti in 3 set contro l'inglese Ferri. In semifinale Sinner affronterà Djokovic, che ha superato invece in 5 set Aliassim. La Paolini sconfitta dall'Ucraina Kostiuk in 2 set, per lei niente semifinale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud, emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Maria kige saia, in tacca d'udria cunu le maina. Gente deligan facce de mandila, vuoi che du lo asso preferisci la.

0: italiana.
1: Tutta la musica italiana

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara, e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Varese il 16 luglio 2010, arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud. Emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

forse tu nevicherai, e se si alzerà il vento

ma casomai senza un saluto. Non sono che la

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto. Punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Varese il 16 luglio 2010, arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud. Emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto. Punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Varese il 16 luglio 2010, arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud. Emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara, e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Varese il 16 luglio 2010, arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud. Emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara, e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto. Punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per retta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010, arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud. Emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.